0: non si limita alla rana riprodotta con lo sguardo derivato dal gruppo ottico della vettura. Fino al 31 luglio il pubblico può entrare in un habitat complesso basato sul dialogo tra design, natura e tecnologia, un microcosmo di foglie di ninfea e richiami con un'idea di fondo, un frontale che sorride e un animale piccolo e vivace, simbolo di leggerezza e positività urbana. Questa è RDS.
1: Dici benissimo, grazie al nostro Gianluca Teodori, grazie anche a voi che tutte le notti, me lo auguro, qualche notta, va bene, qualche notte, va bene lo stesso, per la prima volta, ma benvenuti, eravate andati via, siete tornati, siete capitati per sbaglio, beh insomma, chi se ne frega, se siete qua mi fa piacere, quindi grazie per vivere insieme questa nottata insieme, è la notte di guerrieri, la grande famiglia che tutte le notti si ritrova dall'1 alle 5, qui sono su RDS con me, io sono Filippo Ferraro, il Phil, c'è cioè il nostro Jimmy Reggio, un abbraccio ovviamente a mio fratello, mio collega Ale Corsi, in bocca al lupo per questa cosa molto importante che sta per vivere tra poco ancora. Ma tu come stai? Le vostre risposte 388 22 388 22.
2: Inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Sì, sì, bello tornare al tuo paese, ma quando è che sei felice? Quando?
1: Quando ascolto il RDS.
0: Vedi, brave signora Francale, Levante ed Elia, qui su RDS nella notte dei guerrieri. Peraltro ci saranno anche nella puntata, anzi nelle puntate dell'RDS Summer Festival, 11 di luglio le prime due, 18 di luglio le seconde due, in due speciali TV8 Sky 1, e peraltro ci sarò anch'io in entrambe le date. Devo dire che ho incontrato per la prima volta a Levante qualche giorno fa a Punta Iglesias, anzi un abbraccio agli amici sardi, agli amici di Iglesias, ci avete regalato una notte bellissima, una notte emozionante, carica, veramente è stato bello chiudere il tour da voi. E Levante, ragazzi, ha un'aura, un'energia, una... ha fatto poi un pezzo da commedia dell'arte, mi verrebbe da dire, da danza teatro, insieme a dei ballerini molto bravi, veramente bello, bello, emozionante, ne valsa la pena. Sono le 2:11 minuti, questa è la notte dei guerrieri, siamo in diretta, la sede di Roma è in via Piccio 55, dove siamo qua tutte le notti. E tra i vari messaggi che ci sono arrivati ce n'è uno che mi ha colpito, ed è quello in cui mi fa capire che abbiamo un po' colto nel segno l'obiettivo. Qual era? Il fatto di raccontarsi, raccontare come si sta in questo momento, anche magari quando è un momento un po' di difficoltà, che quando si è insieme, si fa gruppo, dirsi dai, oh, ce la facciamo, stai tranquillo, dai, siamo una squadra, aiuta. E vorremmo dirlo a Silvia, che dice: buonanotte a voi guerrieri, a te Filippo, come ogni notte sono a lavoro, siamo entrati nella stagione estiva, noi abbiamo il doppio del lavoro e lavoro una media di 14 ore al giorno senza neanche fare festa da circa 4 mesi, sono sbriciolata, poverina, ma ancora peggio è non rendermi conto che i giorni passano senza viverli e senza vivere la mia vita privata, mi manca proprio respirare, ma non posso farci granché. E sto comunque riflettendo sul fatto del valore della vita, sicuramente a ottobre mi guarderò intorno perché non voglio continuare così. Grazie per questa nottata. No Silvia, grazie a te per esserti aperti, per esserti aperta, per avercelo raccontato, aver raccontato uno spaccato della tua vita, un momento mi auguro limitato dal punto di vista temporale della tua vita. Tutti noi abbiamo avuto dei periodi in cui siamo stati molto carichi lavorativamente, l'importante secondo me riuscire a rendersene conto e dire vabbè, guarda, questo periodo stringo i denti, so che è così e lo faccio per la mia famiglia, lo faccio per me, lo faccio perché voglio due soldi in più, lo faccio perché ho un'attività nuova, insomma, vedete voi. Dall'altra però capire, ok, della serie, quando vorrò smettere posso farlo, ecco, mi auguro che tu possa avere insomma questa occasione, questa possibilità, per quel poco, ma quel poco che per noi è, spero, tantissimo. Noi siamo qua, noi siamo qua vicino a te e lo siamo per tutti quelli che stanno combattendo qualche battaglia, piccola o grande che sia. Noi siamo casa vostra.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Bruno Mars, On My Soul.
2: On My Soul. I'ma love you like you never been loved.
0: Emma e Fabri Fibra, And

0: Ragazzi, Carmela.
1: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: ragazze. Come darti torto? Clara San Giovanni, le ragazze, qui su RDS, la notte dei guerrieri, 20 minuti dopo le due. Prima abbiamo avuto la testimonianza della nostra guerriera che è da qualche mese che sta facendo un doppio lavoro, lavora molte ore, e tra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito. Sentite.
1: Ciao guerrieri della notte.
0: Ciao.
1: Grazie per la compagnia che ci fate.
0: Grazie a te, grazie a te. Sono qua apposta.
1: Come metronotte, faccio dalle 11 alle 5 del mattino, ma anche un altro lavoro. Vorrei raccontare la mia storia che magari può essere di stimolo a qualche giovane che non se la passa molto bene. Ho 58 anni, da due anni ho deciso di cambiare totalmente la mia vita perché non mi piaceva.
0: E già rendersene
1: conto. Quello che stavo vivendo non mi dava più soddisfazione, non mi sentivo felice. Quindi ho preso bagagli, bagaglietti, sono partito con un amico a Livigno, mai stato in montagna, mi sono innamorato di questo posto.
0: Bellissimo.
1: Adesso sono qua da due anni, mi sono trasferito, prenderò la residenza e ho due lavori. Ma sono venuto su a fare il cameriere, perché l'importante è lavorare. Ma allo stesso tempo, capisco Silvia, non si può lavorare 14 ore al giorno. Il lavoro ti deve aiutare a vivere, non puoi vivere per il lavoro. Lavorare. Quello si chiama sfruttamento, scappa, cerca altro, perché si trova, se hai voglia si trova. Basta crederci e non mollare mai. Ciao e grazie della compagnia.
0: Bravo, sono d'accordo con te, non mollare mai, anche se c'è un momento che volete mollare, che le cose non vanno, che non girano. A volte indignarsi, star lì, dai, prova ancora, ancora, ancora, anche nelle relazioni. Se una roba non va, non va, e si può anche accettare. Nella vita si può anche perdere, cioè ai mondiali quante squadre vinci? Una alla fine, e quindi le altre, adesso prima erano 31, adesso sono 47. È così, si può anche accettare di perdere, che poi perdere cosa? Stiamo improvvisando, proviamo, se le cose vanno bene, se non vanno si può cambiare. Quindi a Silvia, a te, a tutti voi quelli che magari sono in un periodo un po' così, in bocca al lupo, dai.
2: Ce la faremo, come diceva qualcuno, più o meno.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
4: certo,
2: sul bordo, farcito di granella, di nocciole. Sono enormi, sti coni qua. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
4: Ma come tre campeggiatori?
2: Una tenda.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
8: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
12: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
13: Mentre un uomo sfiderà gli dèi. La tua musica è su RDS. È su RDS. 100% grandi successi. Grandi.